ma per Dio, qual è la tua pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo m'allena. Mutua sei tu, sospiri.

0: Elisabetta, a tu pie morir io vo, amor.
1: Giusto ciel, la vita già manca.

0: signore gal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel che io son restario vo.
0: Hai tratto il fer.
2: Uso lo sguardo tuo per.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte

pensiero, Regina! Ahi me! Qual mai pensiero? Di tiem palpito, di un poco, e fa